0: Splash FM 105.5.
1: Nini sun ole jo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM your Washington IB radio
2: Washington IB radio
1: Splash Eddie Cotta Radio 105.5 FM
3: 105.5 FM
1: Splash
4: Numero uno.